0: Amen.
1: Abbiamo parlato della turofobia oggi, la paura dei formaggi. Alo invece li adora tantissimo, si fa delle pizze con con gli 8 formaggi, non i 4.
2: Sì, sì, anche una volta ho provato la 5 formaggi.
1: 5 formaggi,
2: no, mi ricordo
1: ma
2: qual
1: poi
2: era.
1: Quali sono i 4 formaggi della 4 formaggi? Scusa.
2: Allora, sicuramente allora, ti dicono, in realtà ti dicono
1: gorgonzola sicuramente,
2: allora, ma non è
1: mozzarella.
2: Io leggevo però una volta, perché io la mangio, mi fido tanto qualsiasi formaggio tu mi metta, però una volta ho letto che non è il gorgonzola nella ricetta originale,
1: ma veramente.
2: Il Roquefort, che è tipo una sorta di gorgonzola, ma non è il gorgonzola.
1: Vabbè,
2: poi
1: comunque un formaggio.
2: Comunque ti mettono, insomma, quello con la muffa, diciamo, ecco, quello lì.
1: Bah.
2: Comunque, mozzarella, gorgonzola. Perché i formaggi sono un formaggio a pasta filata, quindi la mozzarella.
1: Sì.
2: Un erborinato, quindi gorgonzola,
1: sì,
2: o roquefort.
1: Una food. Sì.
2: No, poi pensa a un turofobico che ci sta ascoltando.
1: Dai,
2: un formaggio a pasta molle, quindi fontina o stracchino, e un formaggio stagionato, tipo parmigiano.
1: Ok, e sono 3. Però.
2: Sono 4.
1: Mozzarella,
2: gorgonzola, fontina o stracchino e parmigiano.
1: Ah, ok, ok. Allora adesso meglio.
2: Beh, ti piace?
1: Mi fido degli ingredienti. Andiamo da Elena che dice: io pensavo fosse impossibile avere paura del formaggio, poi ho sentito l'odore del gorgonzola in frigo e forse capisco. Sì, vabbè, Elena. Ma insomma, che dire? Io vorrei fare una domanda tecnica, visto che sei un amante del formaggio.
2: Dimmi tutto.
1: Ma il gorgonzola?
2: Sì.
1: Quella muffa è buona e si mangia,
2: certo,
1: diciamo.
2: Beh,
1: ma il gorgonzola può ammuffire?
2: Penso proprio di sì.
1: O diventa come il vino, che più invecchia più è buono.
2: Allora,
1: io non credo.
2: Anche una roba che si può mangiare ammuffita, poi se è troppo ammuffita, insomma, se tu il gorgonzola lo compri già creato di default con la muffa, è un conto. Se aspetti che la muffa ammuffisca, diciamo, diventa abbastanza.
1: Vabbè, cambiamo discorso. Matteo dice: in Italia dichiararsi turofobico è più difficile che fare coming out culinario. Beh sì, in effetti è una
2: vero,
1: sorta di coming out.
2: Comunque stavo leggendo, sai quando il gorgonzola va male? Quando diventa tipo che
1: tutto
2: sa di ammoniaca e diventa rosa marrone.
1: No vabbè, basta dai, ma perché siamo, dobbiamo sempre finire nel becero. Comunque concordiamo con Sara che dice: rispetto totale, ma senza mozzarella la mia vita perderebbe di significato. Tutti d'accordo?
2: E senza anche la mozzarella di bufala.
1: Beh. I took a pill and had a dream. Io también.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

Manca poco, sempre meno, alla rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Gli ultimi minuti insieme di questa puntata, manca ancora un po', quindi ci godiamo la musica, però diciamo che concluderemo quest'oggi con gli insulti aulici. Così, qualche consiglio per insultare qualcuno in maniera educata, che secondo me non guasta mai. Tra poco, al Comedy Radio Show.

0: on your radio. Baby.
1: Più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.

0: hear it, the more you feel it.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Se ieri ci siamo concentrati sui complimenti aulici da fare alle donne forbite, alle donne di un certo spessore, un po' la Bridgerton, come
2: un
1: dicevi
2: così,
1: tu.
2: Sì.
1: Esatto. Oggi invece insulti aulici, sei pronto?
3: Oggi ci andiamo pesanti, vai.
1: Ci andiamo pesanti, sì. E sono anche molto divertenti, perché secondo me insultare la gente con questo tipo di insulto, come dire, li confondi. Confondi le persone, non si rendono neanche conto, insomma, che li hai insultati. Allora, andiamo subito al termine burbanzoso.
3: Che comunque suona un po' burba con queste B, queste
1: cosa ti può
3: R.
1: sembrare? Cosa...
3: Che fai un po' di marachelle, casini.
1: Allora, varie. Burbanzoso è una persona altezzosa, spocchiosa e arrogante.
3: Ah, ma dai.
1: Sei proprio burbanzoso.
3: Sei proprio un burbanzoso.
1: Sì, tipo, che ne so, l'allenatore si è presentato in conferenza stampa tutto burbanzoso dopo aver vinto la partita.
3: Vabbè, tutti gli allenatori.
1: Esatto. Poi, la scipitezza. La
3: scipitezza. Che si lascia un po' andare, un po' sciatto.
1: Bravo.
3: Hai visto?
1: Più o meno. Cioè, sei un po'... hai un po' di scipitezza, è l'essere insulso, insipido, in senso figurato.
3: Sì, sì, sì.
1: Essere sciocco e banale. Beh, però.
3: Sciocco banale. C'era sciocco basito.
1: Poi abbiamo
3: sciocco banale.
1: Abbiamo questo termine che non è propriamente un insulto, però dà l'idea di qualcosa di fastidioso. Il cicaleccio. Il cicaleccio è il chiacchiericcio continuo di più persone.
3: Ah, le cicale, come le...
1: Bravo, sì. Il ristorante era piuttosto affollato, il cicaleccio di sottofondo era costante.
3: Sì.
1: Stai notando con quanta enfasi leggo le frasi di esempio?
3: Perché sei contenta...
1: Quelle di esempio, come
3: certo.
1: Nei libri.
3: Beh, sei contenta di spiegare a tutti noi.
1: E poi ti posso dire che ogni tanto, caro Alo, pecchi di inopia.
3: Eh beh, scusami.
1: Anzi,
3: Ale,
1: non è inopia,
3: so.
1: È inopia.
3: Inopia.
1: Inopia.
3: Vabbè, comunque, scusami sempre.
1: Sì. Povertà, indigenza, mancanza di mezzi di sostentamento.
3: Quindi stai offendendo uno che è povero.
1: Cioè, praticamente con fatica e sacrifici è riuscito a riscattarsi, non deve più soffrire per l'inopia che lo affliggeva. Questa è la frase che si potrebbe utilizzare, cioè il contesto in cui utilizzare inopia.
3: Sì.
1: Quindi, che dire, ti ho detto che sei un poveraccio, ma non volevo in realtà.
3: Infatti ci sono rimasto malissimo.
1: Ma che ne so, mi è uscita così.
3: Vado a piangere in bagno.
1: No, perdonami.

0: Mi raccomando, insultiamo il prossimo sempre con educazione. No, scherzo, meglio non insultarci. Però nel caso che vi servisse, avete anche questo, questa specie di manuale sulle parole forbite che servono comunque però a insultare il prossimo. Bene, detto questo, ovviamente io scherzo, peace and love a tutti voi, ci sentiamo domani, torno in questo sabato 22 agosto con il Best Of, ultimo giorno di Best Of. Passate insieme queste due settimane tra il Ferragosto e oggi, domani, insomma, i momenti salienti raccolti solo per voi qui al Comedy Radio Show. Ci sentiamo domani, grazie a tutti, ciao!
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

adolescenti, poi diventano quegli uomini dei mille fallimenti. E tu, fallito, solo, appena uscito da galera, volevi liberarti da te stesso. L'altra sera gli hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel

0: sì, ma l'occasione. Due schiaffi d'amore.
1: VRN Radio. Bellissima.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Sono le 3:02.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
5: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando URL Radio.
0: La tua radio.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura.

comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 28 di agosto e questo è Verdi, Bianchi e Rossi, il programma interamente in lungo e largo dedicato all'Italia. Siamo quasi arrivati alla fine di agosto. Mamma mia, che paura! Tra poco inizia settembre ed è un attimo che arriviamo già al 2027, ma non ci pensiamo per ora. Ma a proposito di date, di anni, vediamo un po' quali sono state quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 27 di agosto, un po' di compleanni e anche il proverbio di oggi, e poi andiamo al cinema. Andiamo in Sicilia per parlare di un film del grande Luchino Visconti che è stato rivisitato in chiave serie televisiva da Netflix. Stiamo parlando del Gattopardo. Non solo, e poi, sempre un po' a tema

Apriamo insieme il nostro venerdì 28 di agosto, cari amici, questo è Verdi Bianchi e Rossi e oggi 28 di agosto è il 240esimo giorno del calendario gregoriano. Sui social stanno già iniziando a girare dei video e delle immagini dove c'è Mariah Carey che canta All I Want for Christmas Is You, anche perché mancano 125 giorni, questo giusto per mettervi un po' d'ansia, alla fine di questo 2026. Ma iniziamo con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 28 di agosto. Partiamo dal 1849, perché dopo un assedio di oltre un mese, Venezia, che si era dichiarata indipendente, si arrende all'Austria. 1919, l'Italia dichiara guerra alla Germania. 1955, a Manfredonia, il patriarca di Venezia, Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, incorona l'icona della Madonna di Siponto. 1963, questa invece è una data un po' più importante a livello mondiale, perché durante una manifestazione per i diritti civili che radunò 200.000 persone, davanti al Lincoln Memorial di Washington, da Martin Luther King fu pronunciata la famosissima frase, il discorso I have a dream. Passiamo invece adesso a delle nascite speciali, quindi compleanni. Partiamo da un compleanno un po' a due ruote, perché nel 1903 a Milwaukee, in Wisconsin, nasce ben 122 anni fa l'Harley Davidson. Ma nel 1920 è nato anche Giulio Bocca, che ricordiamo, uno scrittore e un giornalista tra i principali protagonisti del Novecento. Facciamo tanti auguri, che oggi spegne 42 candeline, a Melania Gabbiadini, a Maurizio Costanzo, che avrebbe fatto il compleanno oggi, e poi tanti tanti auguri anche a Davide Ricci. Il santo del giorno è Sant'Agostino, poi si aggiungono anche Sant'Ermete e San Giuliano di Brioude, e il proverbio di questo venerdì è: col sole d'agosto il grappolo fa il buon mosto. Questo significa che il calore, e ne abbiamo avuto di tanto accumulato in questo periodo, serve a maturare l'uva.

0: WRN Radio. You get me high.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24. You give me

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

Arrivano i primi messaggi del venerdì 28 di agosto qui insieme a Verdi Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri e Claudia ci dice: ciao a tutti, non sapevo che proprio oggi 28 di agosto fosse la data in cui Martin Luther King pronunciò I have a dream. Sì Claudia, è proprio questa, conosciamo il discorso, sappiamo il contesto e soprattutto la storia dietro questa frase, ma a tanti, anche a me prima di adesso, sfuggiva il fatto che fosse accaduto proprio oggi nella storia globale. E Claudia poi aggiunge anche: uno di quei discorsi che anche a distanza di così tanti anni mette ancora i brividi. Sì Claudia, e come se li mette. Poi Carmine dice: da pugliese mi ha fatto molto piacere sentire riferimento alla Madonna di Siponto e a Manfredonia. Ciao Carmine, salutiamo anche la Puglia, è una tradizione molto sentita ancora oggi da queste parti ed è proprio per questo che ne parliamo, Carmine.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: VRN Radio, bellissima.
4: Your radio station.

0: basta.
1: Chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo venerdì insieme, e il venerdì l'Italia, cioè noi italiani, torniamo al cinema. Oggi non tanto al cinema, perché voglio parlarvi di una serie televisiva che intreccia un po' il cinema del passato con Il Gattopardo di Luchino Visconti e una sua invece riedizione, diciamo così, formato serie televisiva, ma soprattutto Netflix, con Kimi Rossi Stewart, Benedetta Porcaroli, ma soprattutto la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Può il presente superare il passato? Lo vediamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Stay.

0: E quando è venerdì, ma soprattutto quando siamo quasi arrivati alla fine di agosto, l'Italia torna al cinema. Durante luglio-agosto ci sono stati veramente dei titoli che hanno fatto scoppiare il botteghino italiano, tra cui Odissea di Christopher Nolan e Spider-Man Brand New Day, ma oggi voglio parlarvi di una serie televisiva che parla d'Italia, con tanti attori anche, tra cui Benedetta Porcaroli, la figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel, perché avete presente la frase «Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi». È probabilmente una delle citazioni più famose della letteratura italiana e arriva proprio dal Gattopardo. Molti di voi conosceranno il capolavoro di Luchino Visconti, ma è proprio qualche anno fa che questa storia è stata presa ed è stata rifatta, posso dire in maniera eccellente, in formato serie televisiva. Infatti il capolavoro di Giuseppe Tommasi di Lampedusa è tornato in una nuova veste con Netflix. Al centro della storia c'è Don Fabrizio Corbera, principe di Salina, interpretato da Kimi Rossi Stewart, un aristocratico che vede il suo mondo cambiare velocemente e capisce che la nobiltà a cui appartiene si sta lentamente sgretolando. Ma tra i volti, come vi ho detto, che hanno attirato maggiormente l'attenzione e che sono parte anche della nuova generazione di attori, Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel, che interpreta Angelica Sedara, bellissima, ambiziosa e simbolo di una nuova classe sociale pronta a farsi spazio. C'è anche Benedetta Porcaroli, che invece è Concetta, la figlia del principe di Salina, e poi Saul Nanni nei panni di Tancredi, il cugino. Ed è proprio il rapporto tra Angelica, Concetta e Tancredi che diventa uno dei motori e dei triangoli emotivi della serie, tra amore, gelosia, desiderio, ma questo lo conosciamo anche grazie al romanzo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, ma anche grazie al film di Luchino Visconti. Triangolo che in passato abbiamo visto con i grandissimi volti di Alain Delon, Claudia Cardinale e Burt Lancaster.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando

Ehi tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Sono le 4:59.
2: QRN Radio.

Ho nominato il Gattopardo e sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Chi è a favore di questa nuova riedizione di questa serie televisiva firmata e targata Netflix? Chi invece è appassionato ed è ancora legato al film di Luchino Visconti? C'è Emilia che dice: ragazzi, io l'ho vista e mi è piaciuta tantissimo. Deva Cassel, secondo me, è perfetta per il ruolo di Angelica. Ha un'eleganza che sembra davvero arrivare da un'altra epoca. È vero, perché lei è giovanissima, mi sembra che abbia 22-23 anni massimo, però beh, d'altronde buon sangue non mente, con mamma Monica e papà Vincent Cassel, insomma, vorrei vedere. Poi Nico dice: ciao a tutti, non l'ho ancora vista, ma dopo avervi sentito ne sono incuriosito. La cosa che mi affascina del Gattopardo è che racconta un'Italia lontana, ma quella famosa frase sul cambiare tutto per non cambiare niente sembra scritta ieri. Sì Nico, sembra scritta ieri, ma è un concetto che riguarda l'Italia che forse potrebbe avere una grande valenza tutt'oggi. The sea.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
4: VRN Radio.

Arriva il momento di sedersi alla nostra tavola del venerdì, quindi a un passo dal weekend e dal fine settimana, anzi ci siamo già, possiamo dirlo, sì? Sono Francesca Romana Macri e tra poco il passato continua a tornare, continua a far leccare i baffi agli italiani perché tra i piatti più scelti nei ristoranti di pesce, ovviamente primi piatti, c'è lui che torna perché ha cozze, vongole, calamari, gamberi e pomodorini. Stiamo parlando di lui, lo spaghetto allo scoglio, insomma. Parleremo ancora di più di lui, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: È venerdì, siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Arrivati a questo punto c'è qualcosa che non può mancare: l'appuntamento con la tavola e col mondo del cibo. Oggi voglio parlarvi di un piatto che appena arriva in tavola fa subito estate: gli spaghetti allo scoglio. Cozze, vongole, calamari, gamberi, pomodorini, chi più ne ha più ne metta. Possibilmente serviti in un piatto enorme, perché diciamolo, lo spaghetto allo scoglio non è mai stato famoso per la sua discrezione. E sapete che proprio questo grande classico sta vivendo una seconda giovinezza? Perché secondo alcuni report diffusi da The Fork, quando gli italiani mangiano fuori d'estate e durante le vacanze, cercano sempre di più un mix tra nostalgia e novità. Da una parte infatti tornano i grandi piatti che ricordano gli anni 80, quelli belli, abbondanti, scenografici, quasi esagerati, a confronto della nouvelle cuisine. Oggi qualcuno questo tipo di piatti li definirebbe anche freak food, ovvero piatti fuori dagli schemi, fatti solo per stupire e nell'era dei social magari per finire in una foto o in un video. Ma dall'altra parte però abbiamo voglia anche di sperimentare con nuovi abbinamenti, locali particolari, ma quando siamo in vacanza la tradizione vince, quindi c'è lui, il re delle tavolate estive, lo spaghetto allo scoglio, che sempre secondo questa ricerca viene cercato nel menù dal 51% degli intervistati. Insomma, possiamo immaginare e fotografare piatti futuristici della nouvelle cuisine, provare contaminazioni e quant'altro, però vi giro una domanda: qual è il piatto un po' vintage che quando lo trovate sul menù ordinate così, a occhi chiusi, senza pensarci due volte?
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Perché ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio per i tanti messaggi, per essere così tanto parte del nostro programma. Vi ricordo che siamo nel weekend, nel fine settimana, e ci sentiamo anche domani, che è sabato, sempre qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon proseguimento e a domani. Ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
3: Sono le 6:00.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno, migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot!
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Deci...
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox
3: torna domani.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 28 agosto. Ariete, la luna piena vi invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente cercate di mettere da parte. In amore, non forzate le risposte. Toro, la luna illumina amicizie, progetti e desideri per il vostro futuro. Potete capire con maggiore chiarezza le persone che meritano la vostra attenzione. Gemelli, oggi potreste arrivare a una conclusione importante su un progetto o rendervi conto che è arrivato il momento di cambiare direzione. Mercurio può portare notizie improvvise. Cancro, all'improvviso potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Partire, studiare o semplicemente prendere le distanze da ciò che avete vissuto fino ad oggi. Leone, la luna piena mette l'attenzione sul denaro, le risorse condivise e questioni che preferivate non affrontare. Potreste capire quanto vale una situazione o una persona. Vergine, una giornata importante perché la luna si oppone al vostro sole e porta in primo piano le relazioni e gli accordi con gli altri. In amore, una verità può venire a galla. Bilancia, la luna piena in pesci porta l'attenzione sulla quotidianità, sul lavoro e soprattutto sul vostro benessere. Venere nel vostro segno vi protegge in amore. Scorpione, la luna di oggi accende amore.

0: peso. Urano vi mette addosso la voglia di cambiare. Pesci, la luna piena nel vostro segno rende questa giornata particolarmente significativa. È il momento di guardarvi dentro. In amore può arrivare una sorpresa improvvisa per i single. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:01.

Eccolo il venerdì che è arrivato, buongiorno, benvenuti. Venerdì mattina, 28 di agosto, 240esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6:32 minuti, tramonterà alle 19:58.

E vediamo quali sono i principali avvenimenti legati a questa data. 28 di agosto, partiamo dall'anno 430, quando muore a Ippona in Numidia Sant'Agostino. 1349 a Magonza, circa 6.000 ebrei vengono trucidati con l'accusa di aver provocato un'epidemia di peste. 1849, dopo un assedio di oltre un mese, Venezia, che si era dichiarata indipendente, si arrende all'Austria. 1903, viene fondata a Milwaukee la Harley-Davidson, una delle case motociclistiche più famose al mondo. 1916, l'Italia dichiara guerra alla Germania. 1988, durante un'esibizione aerea a Ramstein in Germania, tre aerei delle Frecce Tricolori si scontrano in volo e precipitano sul pubblico, saranno 69 le vittime. 1996, avviene il divorzio tra Carlo, principe di Galles, e Diana, principessa del Galles. 1998, viene istituito in Pakistan un nuovo sistema legale basato sul Corano.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

I santi del giorno, oggi la Chiesa ricorda Sant'Ermete martire e Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa, protettore di stampatori e teologi.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 28 di agosto del 1963, quando Martin Luther King pronunciava il celebre I have a dream. Ho un sogno che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Parole scolpite nella storia degli Stati Uniti d'America e della lotta per i diritti dei neri, che furono pronunciate dal pastore Martin Luther King davanti ad una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial di Washington.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Spot.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
5: The more you hear it, the more you feel it. So, yeah.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Thiago Motta, nato a São Bernardo do Campo, calciatore brasiliano naturalizzato italiano, nato nel 1982. Buon compleanno anche a Shania Twain, registrata all'anagrafe come Aileen Regina Edwards, popolare cantautrice country e pop rock, nata a Windsor, nella Canada meridionale, nel 1965.

0: 28 di agosto è una data da segnare sul calendario per tutti quelli che come me amano la radio. Era il 28 di agosto del 1922 quando sulla stazione WIFF di New York andò in onda per la primissima volta un messaggio pubblicitario a pagamento. E uno spot radiofonico durava, pensate, 10 minuti e promuoveva appartamenti nel Queens. E con questa curiosità io vi saluto, vi auguro un buon venerdì.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: WRN Previsioni Meteo.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Sono le 7:59. WR.

0: talk about.
1: Ben ritrovati amici del Comedy Radio Show e buon venerdì, un venerdì che sa già un pochino di weekend frizzantino. Qui con me come sempre la nostra Cecilia, ciao Ceci.
2: Ciao Ale, come stai?
1: Bene, un po' con la lingua pallottolata come al solito, ma è il caldo. Cercherò di fare del mio meglio anche perché tra poco per la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, parleremo di un bassotto di nome Oscar Wilde, che ha una particolarità che non vi voglio già svelare però, ma è un bassotto particolare, c'è solo lui così.
2: Ma ecco.
1: Esatto, qualcuno magari adesso spulcerà il web. E invece per quanto riguarda le tapas di cultura, dove ci porti oggi?
2: Continuiamo a parlare sempre di animali, ma in questo caso vi porteremo nel sentiero degli elefanti.
1: Il sentiero degli elefanti?
2: Sì.
1: Curioso, va bene. Allora, da Oscar Wilde agli elefanti, alla conclusione come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, consigli particolari per gli acquisti. Consigli per gli acquisti, che più bene. Che per gli acquisti è per mandare in un altro sentiero diverso da quello che hai citato tu, diverse persone. Non so se mi sono spiegata.
2: Sì, anche perché io ultimamente nei saldi ho speso quasi tutta la quattordicesima.
1: Bene. Sì.

0: Cominciamo subito con la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition. Parliamo di un bassotto di nome Oscar Wilde, molto simpatico, che ha conquistato il web perché è lungo 91 centimetri.
1: Caspita.
0: Quasi un metro, incredibile.
1: Più alto di me, quasi quasi.
0: La nostra Cecilia sì, è pocket, ragazzi. Allora, la lunghezza di Oscar Wilde è impressionante, ha stupito ovviamente gli amanti dei cani di tutto il mondo, ma anche insomma un po' tutti in generale, e in molti lo hanno definito uno dei cani salsiccia più lunghi che abbiano mai visto. Allora, c'è da dire che sono degli animali molto delicati, che hanno anche problemi alla schiena proprio perché hanno questa forma allungata. Quindi Oscar Wilde è molto simpatico, ma è anche molto più delicato degli altri, che già sono degli animali delicati, ecco. E allora i padroni hanno iniziato poi a fotografarlo quasi per gioco, però la rete ha fatto il resto, perché l'hanno trasformato in un piccolo fenomeno globale, in una star.
1: È normale, è unico.
0: Certo, è diventato virale e quindi viene definito il bassotto extra long che ha conquistato internet, il bassotto più lungo di sempre. Ovviamente c'è tutta la storia di Oscar Wilde se volete andarla a vedere sul web, però andate a vedere le foto, andate a spulciare, sì tutte quante le foto. Non so se, allora, gli è stato dato un riconoscimento simbolico, non ufficiale, ma secondo me se lo portate al come si chiama, al Guinness World Record, beh, per forza. Io un bassotto così lungo non l'ho mai visto.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
6: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
8: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Oscar Wilde, il bassotto più alto, più alto di sempre. Sì, se lo metti in piedi alto come e come, lungo 91 centimetri, incredibile. Vabbè, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. Sicuramente credo che voi siate andati, no, un po' a spulciare le foto. Giulia dice: 91 centimetri di bassotto, più che un cane sembra un treno regionale a quattro zampe, però ha una faccina così tenera che gli si perdona tutto. Beh, ma certo, ci mancherebbe. Sì, è vero, ha una faccia dolce, ma i bassotti sono dolci in
1: sì,
0: realtà.
1: Sì, è vero.
0: Luca scrive: quando lo portano a passeggio credo che impieghino più tempo a far passare il corpo che la testa. Oscar è la prova che i bassotti sono simpatici già di serie. Ah, mi viene da ridere, a proposito di Toy Story di cui parlavamo qualche giorno fa, c'era il giocattolo del bassotto, no? Mm-hmm. Col sederotto che va da una parte e lui che va dall'altra.
1: È vero.
0: E spesso io ho visto anche durante Halloween, carnevale, diversi costumi di bambini, bambini magari fratellini, che i genitori li vestono così, con il sedere del bassotto e la faccia,
1: sì,
0: e vanno
1: sì,
0: in giro con una
1: divertenti.
0: Molla.
1: Sì, sì.
0: Valentina invece ci scrive: adoro i bassotti, ma Oscar ha battuto ogni record, è talmente lungo che per accarezzarlo serve quasi una mappa stradale. No, bisogna accarezzarlo due parenti alla volta, capito? Mamma e papà insieme, giustamente, se no non si finisce più, oppure si fa ginnastica.

0: Per il capitolo tapas di cultura insieme alla nostra Cecilia, tra poco andremo a fare una bella passeggiata nel sentiero degli elefanti.
1: Sì, vi portiamo a Logroño, nel cuore della Rioja, che poi è una regione proprio soprattutto famosa per il vino.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

0: Avete mai camminato nello sul sentiero degli elefanti? Lo facciamo insieme alla nostra Cecilia. Capitolo di Tapas di Cultura. Prego.
1: Esatto. Vi porto a Logroño. Logroño è la capitale di provincia della Rioja, che è una zona vinicola molto molto famosa.
0: In che paese siamo?
1: Siamo in Spagna. Tapas di Cultura. Vi porto nella mia tierra caliente.
0: Bene.
1: Allora, io in questo posto ci sono stata e esiste questa via che è piccolissima,
0: sì,
1: lunga, più che piccola è molto stretta.
0: Beh, il nostro amico Oscar Wilde ci va benissimo.
1: Perfetto. Ci sono 60 bar, uno attaccato all'altro, e in ogni bar tu entri e puoi scegliere un pincho, che sarebbe una sorta di tapa, e anche un calice di vino rosso, quindi vino tinto o vino bianco. 3 euro, insomma,
0: ecco,
1: da Dio, da
0: paura. E perché si chiama Sentiero degli Elefanti?
1: Perché tu vai da un bar all'altro, ok, e fai questo sentiero. Immagina gli elefanti, come vanno gli elefanti dopo che si sono ubriacati.
0: Ah, ok. Io pensavo che fosse una cosa ironica, perché il sentiero è piccolino, gli elefanti invece sono grandi, quindi non ci passerebbero.
1: No, perché proprio il modo di camminare, okay, delle persone che vanno quasi a quattro zampe.
0: Ah, perché gli elefanti ondeggiano. Capito, è vero. È vero. E quindi, bene. Quindi la nostra Cecilia ci vuole portare a ubriacarci. Olle! Bene, io accetto. Vediamo se i nostri amici del comedy ci sono stati.
1: Beh,
0: in questo sentiero.
1: Magari io ci sono stata e vi dico che ho camminato quasi come gli elefanti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione al momento scorrevole e priva di impedimenti sulla rete viaria del territorio regionale. Sul tratto urbano della Roma Teramo conclusi i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga. Riaperto al traffico il tratto autostradale tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione raccordo anulare. Per il trasporto ferroviario fino al 31 agosto la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense è interrotta per consentire i lavori volti alla realizzazione della nuova fermata Pigneto. In alternativa è possibile utilizzare la linea B della metropolitana. I lavori comportano modifiche alla circolazione per i treni del regionale di Trenitalia. La notizia in dettaglio sul nostro sito alla pagina dedicata. Per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare, con la ripresa del cantiere serale, le ultime partenze dei treni dai capolinea di Colombo e di Porta San Paolo sono alle 22.30, sabato, domenica e festivi come sempre alle 23.30. Si ricorda inoltre che fino al 4 settembre i treni che viaggiano in direzione Porta San Paolo non effettuano la fermata da Cilia. Attivo tutti i giorni un servizio bus navetta tra il parcheggio di Casal Bernocchi lato Ostiense e la stazione di Acilia con prima corsa alle 5.36. Da Francesca Loiacone, Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Una giornata da Lorenzo Tedici.
4: 5-6 anni fa ho perso casa.

0: pass di cultura, siamo stati sul sentiero degli elefanti.
1: Che sta concretamente a La Rioja, Logroño, in Spagna. Concretamente si chiama La Calle Laurel.
0: La Calle
1: Laurel.
0: Laurel. E io ho detto, ma perché degli elefanti se è un sentiero piccolino e stretto? E Cecilia mi ha detto giustamente, perché gli elefanti, se ci avete fatto caso, quando camminano, spesso anche in fila indiana, dondolano un po', no?
1: Sì.
0: E siccome questo è un sentiero pieno di, insomma, barettini dove si beve, si mangia, alla fine del sentiero si è un po' ubriachi e si barcolla. Bene, tutto molto bello. Andiamo ai messaggi.
1: Allora, andiamo direttamente a ascoltare quello che ci dice Marco. Dice, ragazzi, io ci sono stato a Logroño, confermo tutto, io e i miei amici siamo entrati come gazzelle e siamo usciti che sembravamo Dumbo. Quel vino Rioja va giù che è una meraviglia. Calle Laurel, patrimonio dell'umanità.
0: Eh sì,
1: subito.
0: Perché spesso poi sono fruttati, belli,
1: sì,
0: buoni, così,
1: freschi poi.
0: Freschi, vanno giù e poi salgono tutti insieme, tutti, pam, nella testa.
1: Invece Letizia dice, mi hai salvato le vacanze, altro che mare, io quest'estate voglio fare il sentiero degli elefanti, ho già iniziato l'allenamento sul divano con i taralli e il nero d'avola.
0: Ecco, allora ti raggiungiamo.
1: Invece Peppe dice, ma scusate, 60 bar, se bevo 60 bicchieri di vino, altro che elefante, divento direttamente un fossile. Comunque, idea geniale, vado a comprare i biglietti aerei. Allora io vi do un consiglio, se volete andare proprio alla Rioja, che è una zona bellissima, tra l'altro potete anche fare la vinoterapia, perché ci sono tante spa che prendono il vino come per fare i massaggi.
0: Ma pensa te,
1: è meraviglioso. E l'aereo lo dovete prendere direzione o Bilbao, perché sta un'ora di Logroño, o magari Santander.
0: Capito? Agenzia di viaggi del Comedy Radio Show dalla nostra Pedrossa.
1: Olè!

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: hashtag flop and roll tra poco, la rubrica che rispolverà il meglio del... no, raccoglie più che rispolvere il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi consigli per gli acquisti, intesi come consigli per mandare qualcuno che c'è poco simpatico, non sul sentiero degli elefanti che
1: ma
0: ci racconta.
1: Ma quel paese forse?
0: Proprio lì, proprio in quel paese lì, sì. Let's just...

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Stop!
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario. Proprio.

0: Allora, cari amici, già fa caldo, siamo in piena estate, insomma, proprio anche solo respirare è difficoltoso, quindi cerchiamo di non sprecare le nostre energie con persone poco simpatiche. Anzi, troviamo proprio il modo elegante, perché noi siamo tipi eleganti, di mandarli a quel paese. Quindi quest'oggi, per la rubrica hashtag flop and roll, consigli per gli acquisti da insomma fare a qualcuno che adesso capirete insomma di a che categoria appartiene. Per esempio, ti consiglio di comprare un orologio, così forse una volta tanto arrivi in orario, maledetto. Perché sai quanta gente arriva? Ti sta antipatica a te la gente che arriva in...
1: Allora, io una volta ero così, però capisco che è una cosa brutta. Quindi ecco, negli anni sono migliorata e adesso non arrivo più tardi.
0: Quindi,
1: a meno
0: vero,
1: che non ci
0: posso
1: sia un
0: confermare, tu in radio arrivi sempre puntuale.
1: Strana, sì.
0: Anzi, addirittura oggi per 3 minuti di ritardo mi ha scritto: sto arrivando, tranquilla.
1: Beh, è una questione di educazione.
0: Certo. Quindi se avete l'amico ritardatario, consiglio per l'acquisto un bel orologio, così la smetti di fare tardi. Poi ti consiglio di comprare un naso rosso da pagliaccio, visto che sei un clown. Questo è molto fine, sottile, per tutti coloro che si credono simpatici e non lo sono. Un paio di cuffie, ti consiglio di comprare un bel paio di cuffie, così ti ascolti da solo tu i tuoi vocali da 7 minuti e non rompi insomma non rompi nulla.
1: Comunque
0: a nessuno.
1: I messaggi troppo lunghi dovrebbero essere aboliti dalla terra.
0: A me piacciono i vocali lunghi,
1: sì.
0: Io li mando, mi dispiace.
1: Io preferisco telefonare.
0: Sono io che mi devo comprare le cuffie.
1: Va bene.
0: Ti consiglio un ventilatore portatile per disperdere le arie sospette che rilasci dopo aver mangiato.
1: Ah, ecco. Sai mio figlio come le chiama queste arie? Ho liberato i chakra.
0: Grande. Come si chiama tuo figlio?
1: Raul.
0: Salutiamo Raul. Bravo Raul. Giusto, è una buona, come dire, filosofia.
1: Alternativa.
0: Sì. Ti regalo un accendino così. No, ti consiglio di andarti a comprare un accendino, così la smetti di fregarmelo ogni volta che usciamo, ladro. Ti consiglio un volante giocattolo, l'unico che toccherai mai, visto che scrocchi solo passaggi. Ti consiglio un guinzaglio, così la tua ragazza può portarti a spasso con più comodità. Aia, questa è cattivella.
1: Ma era brutto, mi sa questo.
0: Sì. Ti consiglio una lente di ingrandimento, così forse trovi il tasto rispondi e non mi gosti più. Ti consiglio, per concludere, un microscopio per controllare quanta dignità ti è rimasta. Wow!
1: Carino questo.

0: E siamo giunti al termine anche oggi del Comedy Radio Show, ma non preoccupatevi perché domani, come ogni sabato, giornata speciale. Te lo ricordi cosa accade domani?
1: Come no, veniamo qua con il pareo, pronte per andare al mare e ascoltiamo anche il meglio della settimana.
0: Esatto, il meglio del peggio del comedy, il best of della settimana, i momenti salienti che appunto ci hanno fatto compagnia, a noi stesse raccontandoveli e a voi se ci avete ascoltato. Quindi domani, come ogni sabato, con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e con nostra Alessandra La Guappa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo. Ciao!

0: Cesare un bacio, Cesare ha la speranza, finché Cesare ha mamma, Cesare ha la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: QRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione al momento scorrevole e priva di impedimenti sulla rete viaria del territorio regionale. Sul tratto urbano della Roma Teramo conclusi i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga. Riaperto al traffico il tratto autostradale tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione raccordo anulare. Per il trasporto ferroviario fino al 31 agosto la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense è interrotta per consentire i lavori volti alla realizzazione della nuova fermata Pigneto. In alternativa è possibile utilizzare la linea B della metropolitana. I lavori comportano modifiche alla circolazione per i treni del regionale di Trenitalia. La notizia in dettaglio sul nostro sito alla pagina dedicata. Per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare, con la ripresa del cantiere serale, le ultime partenze dei treni dai capolinea di Colombo e di Porta San Paolo sono alle 22.30, sabato, domenica e festivi come sempre alle 23.30. Si ricorda inoltre che fino al 4 settembre i treni che viaggiano in direzione Porta San Paolo non effettuano la fermata da Cilia. Attivo tutti i giorni un servizio bus navetta tra il parcheggio di Casal Bernocchi lato Ostiense e la stazione di Acilia con prima corsa alle 5.36. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
0: QRN Previsioni Meteo.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio. Ma sono...

0: nuovo bentrovati all'ascolto dalla redazione di Astra Linfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si presenta al momento regolare sulla rete viaria del territorio regionale. Sulla A12 Roma Tarquinia ha spento l'incendio tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto e traffico tornato scorrevole in entrambe le direzioni. Sul tratto urbano della Roma Teramo conclusi i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga. Riaperto al traffico il tratto autostradale tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione raccordo anulare. Per il trasporto pubblico, sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere. Pertanto il servizio è interrotto parzialmente nella tratta Campi Sportivi-Grotta Rossa. Attivi bus sostitutivi tra Acquacetosa e Saxarubra. Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli utenti, fino al 6 settembre le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono chiuse al servizio viaggiatori, ma aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. Da lunedì 7 settembre il servizio tornerà regolare. Da Francesca Loiacono e Astra Linfo Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento. Un servizio della Regione Lazio.
1: Sono le 10:59. URL

Comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 28 di agosto e questo è Verdi, Bianchi e Rossi, il programma interamente in lungo e largo dedicato all'Italia. Siamo quasi arrivati alla fine di agosto. Mamma mia, che paura! Tra poco inizia settembre ed è un attimo che arriviamo già al 2027, ma non ci pensiamo per ora. Ma a proposito di date, di anni, vediamo un po' quali sono state quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 27 di agosto, un po' di compleanni e anche il proverbio di oggi. E poi andiamo al cinema, andiamo in Sicilia per parlare di un film del grande Luchino Visconti che è stato rivisitato in chiave serie televisiva da Netflix. Stiamo parlando del Gattopardo. Non solo, e poi, sempre un po' a tema passato, lo spaghetto allo scoglio è un piatto degli anni 80 che in quest'estate 2026 è stato richiestissimo nei ristoranti italiani. Si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

Apriamo insieme il nostro venerdì 28 di agosto, cari amici, questo è Verdi Bianchi e Rossi e oggi 28 di agosto è il 240esimo giorno del calendario gregoriano. Sui social stanno già iniziando a girare dei video e delle immagini dove c'è Mariah Carey che canta All I Want for Christmas Is You, anche perché mancano 125 giorni, questo giusto per mettervi un po' d'ansia, alla fine di questo 2026. Ma iniziamo con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 28 di agosto. Partiamo dal 1849, perché dopo un assedio di oltre un mese Venezia, che si era dichiarata indipendente, si arrende all'Austria. 1919 l'Italia dichiara guerra alla Germania. 1955 a Manfredonia il patriarca di Venezia Angelo Giuseppe Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII, incorona l'icona della Madonna di Siponto. 1963, questa invece è una data un po' più importante a livello mondiale, perché durante una manifestazione per i diritti civili che raduna e radunò 200.000 persone davanti al Lincoln Memorial di Washington, da Martin Luther King fu pronunciata la famosissima frase, il discorso I have a dream. Passiamo invece adesso a delle nascite speciali, quindi compleanni. Partiamo da un compleanno un po' a due ruote, perché nel 1903 a Milwaukee in Wisconsin nasce, ben 122 anni fa, l'Harley Davidson. Ma nel 1920 è nato anche Giulio Bocca, che ricordiamo, uno scrittore e un giornalista tra i principali protagonisti del Novecento. Facciamo tanti auguri, che oggi spegne 42 candeline, a Melania Gabbiadini, a Maurizio Costanzo, che avrebbe fatto il compleanno oggi, e poi tanti auguri anche a Davide Ricci. Il santo del giorno è Sant'Agostino, poi si aggiungono anche Sant'Ermete e San Giuliano di Brioude, e il proverbio di questo venerdì è: col sole d'agosto il grappolo fa il buon mosto. Questo significa che il calore, e ne abbiamo avuto di tanto accumulato in questo periodo, serve a maturare l'uva.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

Arrivano i primi messaggi del venerdì 28 di agosto qui insieme a Verdi Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri e Claudia ci dice: ciao a tutti, non sapevo che proprio oggi 28 di agosto fosse la data in cui Martin Luther King pronunciò I Have a Dream. Sì Claudia, è proprio questa, conosciamo il discorso, sappiamo il contesto e soprattutto la storia dietro questa frase, ma a tanti, anche a me prima di adesso, sfuggiva il fatto che fosse accaduto proprio oggi nella storia globale. E Claudia poi aggiunge anche: uno di quei discorsi che anche a distanza di così tanti anni mette ancora i brividi. Sì Claudia, e come se li mette. Poi Carmine dice: da pugliese mi ha fatto molto piacere sentire riferimento alla Madonna di Siponto e a Manfredonia. Ciao Carmine, salutiamo anche la Puglia, è una tradizione molto sentita ancora oggi da queste parti ed è proprio per questo che ne parliamo, Carmine.

chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo venerdì insieme e il venerdì l'Italia, cioè noi italiani torniamo al cinema. Oggi non tanto al cinema, perché voglio parlarvi di una serie televisiva che intreccia un po' il cinema del passato con Il Gattopardo di Luchino Visconti e una sua invece riedizione, diciamo così, formato serie televisiva, ma soprattutto Netflix, con Kimi Rossi Stewart, Benedetta Porcaroli, ma soprattutto la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Può il presente superare il passato? Lo vediamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: qui décide. Your passion for music. I don't mind it when you.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

0: E quando è venerdì, ma soprattutto quando siamo quasi arrivati alla fine di agosto, l'Italia torna al cinema. Durante luglio e agosto ci sono stati veramente dei titoli che hanno fatto scoppiare il botteghino italiano, tra cui Odissea di Christopher Nolan e Spider-Man Brand New Day, ma oggi voglio parlarvi di una serie televisiva che parla d'Italia, con tanti attori anche, tra cui Benedetta Porcaroli, la figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel, perché avete presente la frase «Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi». È probabilmente una delle citazioni più famose della letteratura italiana e arriva proprio dal Gattopardo. Molti di voi conosceranno il capolavoro di Luchino Visconti, ma è proprio qualche anno fa che questa storia è stata presa ed è stata rifatta, posso dire in maniera eccellente, in formato serie televisiva. Infatti il capolavoro di Giuseppe Tommasi di Lampedusa è tornato in una nuova veste con Netflix. Al centro della storia c'è Don Fabrizio Corbera, principe di Salina, interpretato da Kimi Rossi Stewart, un aristocratico che vede il suo mondo cambiare velocemente e capisce che la nobiltà a cui appartiene si sta lentamente sgretolando. Ma tra i volti, come vi ho detto, che hanno attirato maggiormente l'attenzione e che sono parte anche della nuova generazione di attori, Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel, che interpreta Angelica Sedara, bellissima, ambiziosa e simbolo di una nuova classe sociale pronta a farsi spazio. C'è anche Benedetta Porcaroli, che invece è Concetta, la figlia del principe di Salina, e poi Saul Nanni nei panni di Tancredi, il cugino, ed è proprio il rapporto tra Angelica, Concetta e Tancredi che diventa uno dei motori e dei triangoli emotivi della serie, tra amore, gelosia, desiderio, ma questo lo conosciamo anche grazie al romanzo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, ma anche grazie al film di Luchino Visconti. Triangolo che in passato abbiamo visto con i grandissimi volti di Alain Delon, Claudia Cardinale e Burt Lancaster.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Es contigo y con nadie más.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai,
9: a settembre
23: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
33: Sono le 12:02.
34: VRN Radio.
35: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Ho nominato il Gattopardo e sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Chi è a favore di questa nuova riedizione di questa serie televisiva firmata e targata Netflix? Chi invece è appassionato ed è ancora legato al film di Luchino Visconti? C'è Emilia che dice: ragazzi, io l'ho vista e mi è piaciuta tantissimo. Deva Cassel, secondo me, è perfetta per il ruolo di Angelica. Ha un'eleganza che sembra davvero arrivare da un'altra epoca. È vero, perché lei è giovanissima, mi sembra che abbia 22-23 anni massimo, però beh, d'altronde buon sangue non mente, con mamma Monica e papà Vincent Cassel, insomma, vorrei vedere. Poi Nico dice: ciao a tutti, non l'ho ancora vista, ma dopo avervi sentito ne sono incuriosito. La cosa che mi affascina del Gattopardo è che racconta un'Italia lontana, ma quella famosa frase sul cambiare tutto per non cambiare niente sembra scritta ieri. Sì Nico, sembra scritta ieri, ma è un concetto che riguarda l'Italia che forse potrebbe avere una grande valenza tutt'oggi.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Stop!
4: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
5: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
6: WRN, your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.
9: Nei sei

Arriva il momento di sedersi alla nostra tavola del venerdì, quindi a un passo dal weekend e dal fine settimana, anzi ci siamo già, possiamo dirlo, sì? Sono Francesca Romana Macri e tra poco il passato continua a tornare, continua a far leccare i baffi agli italiani perché tra i piatti più scelti nei ristoranti di pesce, ovviamente primi piatti, c'è lui che torna perché ha cozze, vongole, calamari, gamberi e pomodorini. Stiamo parlando di lui, lo spaghetto allo scoglio, insomma. Ma parleremo ancora di più di lui, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: The more you hear it, the more you feel it.

È venerdì, siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Arrivati a questo punto c'è qualcosa che non può mancare: l'appuntamento con la tavola e col mondo del cibo. Oggi voglio parlarvi di un piatto che appena arriva in tavola fa subito estate: gli spaghetti allo scoglio. Cozze, vongole, calamari, gamberi, pomodorini, chi più ne ha più ne metta. Possibilmente serviti in un piatto enorme, perché diciamolo, lo spaghetto allo scoglio non è mai stato famoso per la sua discrezione. E sapete che proprio questo grande classico sta vivendo una seconda giovinezza? Perché secondo alcuni report diffusi da The Fork, quando gli italiani mangiano fuori d'estate e durante le vacanze, cercano sempre di più un mix tra nostalgia e novità. Da una parte infatti tornano i grandi piatti che ricordano gli anni 80, quelli belli, abbondanti, scenografici, quasi esagerati, a confronto della nouvelle cuisine. Oggi qualcuno questo tipo di piatti li definirebbe anche freak food, ovvero piatti fuori dagli schemi, fatti solo per stupire e nell'era dei social magari per finire in una foto o in un video. Ma dall'altra parte però abbiamo voglia anche di sperimentare con nuovi abbinamenti, locali particolari, ma quando siamo in vacanza la tradizione vince. Quindi c'è lui, il re delle tavolate estive, lo spaghetto allo scoglio, che sempre secondo questa ricerca viene cercato nel menù dal 51% degli intervistati. Insomma, possiamo immaginare e fotografare i piatti futuristici della nouvelle cuisine, provare contaminazione e quant'altro. Però vi giro una domanda: qual è il piatto un po' vintage che quando lo trovate sul menù ordinate così, a occhi chiusi, senza pensarci due volte?

Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio per i tanti messaggi, per essere così tanto parte del nostro programma. Vi ricordo che siamo nel weekend, nel fine settimana, e ci sentiamo anche domani, che è sabato, sempre qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon proseguimento e a domani. Ciao!

0: VRN News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati, i disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute: un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo: 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sono le 13. URN Radio.
3: You're listening to WRN Radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la Roma-Fiumicino. Risolto l'incidente avvenuto in precedenza in prossimità del viadotto della Magliana e circolazione tornata scorrevole verso Fiumicino. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma-Teramo, conclusi i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga e riaperto al traffico il tratto autostradale tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione raccordo anulare. Cambiamo argomento: il trasporto pubblico capitolino. Per lavori su alcuni tratti della rete tranviaria il servizio delle linee 3, 5, 14 e 19 si trasferisce su gomma con i bus navetta lungo l'intero percorso. La riattivazione del servizio su tram sarà graduale nell'arco di tempo compreso fra il 7 settembre e il 23 novembre. Siamo in chiusura: sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere. Pertanto il servizio è interrotto parzialmente nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Attivi bus sostitutivi tra Acqua Cetosa e Saxa Rubra. Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli utenti, fino al 6 settembre le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono chiuse al servizio viaggiatori, ma aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. Da lunedì 7 settembre il servizio tornerà regolare. Da Francesca Loia con Astra l'infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale. Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 14:03.
0: VRN.

Ed è arrivato il venerdì, lo so, è una bella notizia per qualcuno, brutta notizia per chi magari con questo oggi o in questi giorni termina le vacanze. E noi comunque gioiamo perché possiamo aprire un nuovo weekend come apriamo l'ombrellone di Tipi da spiaggia. Million.

Hai presente quegli esperimenti stupidi, inutili, che si fanno durante l'estate? Quelle prove che magari vedi sui social, qui TikTok o qui Reel, dove dico prova a fare questo, guarda che effetto fa. E tu dici, ma sì, caspita, è vero. Allora, attenzione, a proposito di questo, parliamo di patatine, le chips, quelle da sacchetto, hai presente, no? Quelle che vanno bene in ogni momento, come stuzzichino, così. Beh, se provate a mangiare delle patatine usando delle cuffie con cancellazione del rumore, avete presente quali sono, no? Quelle che non vi fanno sentire i rumori esterni. Beh, queste patatine, incredibile ma vero, vi sembreranno vecchie. Il nostro cervello, infatti, percepisce il cibo come meno fresco se non sente il mitico crunch mentre mastichiamo, e quindi la sensazione sarà delle patatine, sai, quelle lasciate lì nel sacchetto e aperte da un paio di giorni.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: Ma quanto ci dà fastidio lo spoiler? No, quella cosa, magari quel film che hai intenzione di vedere e arriva l'amico, l'amica che ti dice: no, ma stavo sto finale fatto così, in questo modo, non mi è piaciuto, e ti va a raccontare il finale, ti va a spoilerare come va a finire. Beh, lì ci arrabbiamo, no? In realtà al nostro cervello gli spoiler piacciono, e non poco. C'è questo studio dell'Università di San Diego che ha dimostrato che, contrariamente a quello che si può pensare, conoscere in anticipo il finale di un film, di un libro o di una storia aumenta il piacere della visione, perché, dicono, riduce l'ansia da prestazione del cervello e fa apprezzare meglio i dettagli della trama. Quindi dovremo prima di tutto andare a guardarci gli ultimi 5 minuti e poi riguardare dall'inizio tutto il film. Ma non lo so, siete d'accordo? Io mica tanto con questa cosa.
1: Salida del volo con destino alla

Ecco, lo sapevo che arrivava, per il momento non mi sta ancora sostituendo, ma chi lo sa, ma chi lo sa, non ditelo al direttore che se lo scopre poi mi licenzia subito. È arrivata l'intelligenza artificiale, eccola lì, che mi ruba il posto al microfono. Sono stati messi a punto dei software di intelligenza artificiale così avanzati che possono clonare esattamente il tono di voce e la cadenza di uno speaker. Praticamente potrei mandare in onda il mio alter ego digitale mentre io mi gusto un mojito in spiaggia. Speriamo di no, altrimenti sarà sostituito anche il mio stipendio.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

noi cerchiamo di evitare di parlare del maltempo, di maltempo che lo sappiamo in questo periodo crea anche dei problemi e in certi casi anche dei disastri, ma quanto è bello dopo il maltempo, dopo un temporale magari, vedere l'arcobaleno. Ecco, oggi 28 di agosto è la giornata mondiale dell'arcobaleno, che poi nei decenni è diventato un simbolo universale di speranza, di diversità, di positività e di colori e di allegria.

Io ringrazio perché in estate gli scienziati vanno a fare delle ricerche che durante il resto dell'anno evidentemente non fanno. Queste le fanno così per sfizio, secondo me, ma sono incredibili. Questa riguarda i nostri cani. Adesso starò attento con il mio di cagnolino, perché secondo questi studi sul comportamento animale, studi pubblicati recentemente, attenzione, quando i cani devono espletare i loro bisogni all'aperto, cioè quando devono fare la cacca all'aperto, tendono ad allineare il corpo perfettamente con l'asse magnetica nord-sud della Terra. Cioè, se ho capito bene, la fanno sempre con il fondo schiena rivolto verso il polo nord, giusto? O il contrario, ecco. Comunque mai nella direzione est-ovest o viceversa, sempre seguendo il meridiano. Spiaggia! VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità,
12: sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
33: Sono le 15 e 2 minuti. 2

0: domenica.
1: E facciamo tanti auguri oggi a Netflix, che nasceva proprio il 29 di agosto, era il 1997.

0: paura.
1: Oh, parliamo di tendenze di moda. No, questa è incredibile. Io non ci credevo, ho letto due volte la notizia sull'ANSA ed è confermata. Sembra essere la tendenza bellezza beauty del 2026, dove si punta sempre più verso la natural glow skin, cioè una pelle luminosa e curata ma dall'aspetto naturale. Cioè, praticamente i trattamenti viso di questo tipo sono cresciuti del 34%. E insomma, la moda sembra dire: voglio sembrare naturale. Per sembrare naturale c'è un trattamento che dura magari 45 minuti, un'ora, costa 80 euro per avere il risultato di essere uguale a prima praticamente.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Stop! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

E non è una buona notizia, non è per niente una buona notizia per gli amanti come me, per gli amanti del caffè. È questa che è andata a vedere un po' i prezzi della tazzina, ecco. In 5 anni il caffè al bar è aumentato del 24%, che vuol dire un quarto, cioè un quarto in più non è poco, per carità. Poi il caffè non è una cosa che se costa un po' di più ti manda in fallimento, ma è un sintomo anche questo.

Parliamo di intelligenza artificiale. Beh, una delle cose più interessanti della ricerca sull'intelligenza artificiale riguarda questa caratteristica che apparentemente è molto umana, e sto parlando della curiosità. Sì, come quella dei bambini. Alcuni ricercatori stanno studiando dei meccanismi di apprendimento nei robot e nei modelli di intelligenza artificiale che ricordano quelli utilizzati dai bambini. Cioè, l'idea è semplice: un bambino non impara solo perché qualcuno gli dice cosa fare, ma soprattutto perché esplora, perché prova, perché cerca di capire quel che succede. E adesso si sta cercando di insegnare questa stessa fame di scoperta agli algoritmi dell'intelligenza artificiale.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura.

0: però boh, meglio di no.
1: Non lo so se è un'impressione mia, ma mi sembra che in estate nascono, particolarmente in estate, nascono le tendenze, le nuove tendenze, che poi in certi casi non c'è niente di nuovo. Ecco, la tendenza, per quanto riguarda l'amore per l'estate 2026, c'è questo fenomeno che l'hanno definito il wife guy. Gli uomini devoti alle mogli sembra siano sempre più trendy. Cioè, sono degli uomini, naturalmente le tendenze partono sempre dai VIP, no? Da attori di Hollywood, cantanti, eccetera, eccetera, orgogliosi delle proprie compagne e dei loro successi professionali, che gioiscono e lo ostentano pubblicamente. Ecco, quindi, ecco, sappiate che se volete essere alla moda quest'estate dovete essere fedeli.

0: E così abbiamo vissuto assieme anche questa puntata del venerdì di Tipi da Spiaggia. Abbiamo aperto ufficialmente, non l'abbiamo fatto, lo facciamo adesso, apriamo ufficialmente il weekend. Io vi auguro di passarlo al meglio, passatelo mi raccomando in nostra compagnia. Ciao da Ivano Visonà.
1: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto con la redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la 1 Firenze-Roma, veicolo in fiamme al chilometro 432, traffico bloccato tra Fabbro e Orvieto verso Roma, code poi sulla Pontina all'altezza di Castel Romano in direzione Latina. Passiamo al tratto urbano della 24, conclusi i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga, riaperto al traffico il tratto autostradale tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. E cambiamo argomento: trasporto pubblico capitolino, per lavori su alcuni tratti della rete tranviaria il servizio delle linee 3, 5, 14 e 19 si trasferisce su gomma con i bus navetta lungo l'intero percorso. In chiusura, la tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo, proseguono i lavori di riconsolidamento del ponte Tevere, pertanto il servizio è interrotto parzialmente nella tratta Campi Sportivi-Grotta Rossa. Attivi comunque bus sostitutivi tra Acquacetose e Saxa-Rubra. Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli utenti, fino al 6 settembre le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono chiuse al servizio viaggiatori ma aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. Da lunedì 7 settembre il servizio tornerà regolare. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:02.

Ciao a tutti, buon venerdì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con un bel po' di notizie e con tanta musica da ascoltare. Quando diciamo Made in Italy, cari amici, pensiamo subito alla moda, no? Siamo molto molto forti sotto quel punto di vista, ma adesso una delle nostre tradizioni artigianali potrebbe ottenere un riconoscimento che normalmente

È partito un progetto molto positivo per l'Italia, il progetto per candidare l'arte della calzatura italiana alla lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. L'obiettivo non è tanto premiare un marchio o un determinato modello di scarpa, ma proteggere l'insieme di competenze che sono tramandate nel tempo, tipo la lavorazione dei materiali, le tecniche artigianali, il design, la formazione, il legame con i diversi territori, no, dei produttori italiani. E se la candidatura venisse accolta, sarebbe la prima realtà specificatamente legata al mondo della calzatura a ottenere questo riconoscimento. Ed è interessante perché, se ci pensiamo un attimo, spesso guardiamo un paio di scarpe soltanto come un prodotto, no? un accessorio che noi utilizziamo. Dietro invece possono esserci decenni di esperienza, di gesti tramandati, di un mestiere che tra l'altro rischia anche di sparire per il fatto della tecnologia, dei robot, e se ne parla sempre più spesso. Insomma, la prossima volta che qualcuno vi dice di avere troppe scarpe, in questo caso potete sempre rispondere che state tutelando il patrimonio culturale italiano, il lavoro che tanti artigiani fanno da tanti anni.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
5: VRN, VRN. VRN Radio.

Quando stiamo con qualcuno da tanti anni, amici, pensiamo di conoscere completamente tutto, no? Di lui, di lei, i gusti, le abitudini, anche sapere elencare le cose positive e anche i difetti, perfino cosa ordinerà al ristorante. Ma c'è un piccolo problema: nel frattempo quella persona continua a cambiare. Tutti noi, passati determinati anni, cambiamo, non siamo gli stessi, e quindi non si deve perdere quella magia nel chiedere cose al nostro partner.

0: Allora, parliamo di coppie, soprattutto analizziamo quello che ha detto uno psicoterapeuta. Ha voluto sottolineare in questi giorni un'abitudine semplice che può aiutare le coppie di lunga durata a continuare ad essere curiosi della persona che abbiamo al nostro fianco, perché dopo molti anni insieme è la cosa più scontata, è facile non smettere di fare domande, perché pensiamo di sapere già tutto. In realtà però cambiano i desideri, cambiano le paure, gli obiettivi, perfino il modo in cui ricordiamo alcune esperienze vissute insieme. Il consiglio che dà questo terapeuta per l'amore duraturo, è quello di tornare ogni tanto a domandarsi cose apparentemente semplici. Qual è stato il momento più bello vissuto insieme? Cosa ti entusiasma oggi a differenza di qualche anno fa? C'è qualcosa che vorresti cambiare nei prossimi anni insieme di noi due? Non deve essere ovviamente un interrogatorio sentimentale, ma è evitare di vivere con l'idea che la persona conosciuta 10 anni fa sia rimasta identica, tale e quale quando l'abbiamo vista per la prima volta. In fondo, se ci pensiamo, nelle relazioni lunghe il segreto non è conoscere tutto, no, dell'altra persona, ma continuare ad avere voglia di scoprirlo, perché siamo sempre dei libri ancora non letti del tutto, si aggiungono sempre dei capitoli diversi.
1: E ciao,

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: Voglio parlarvi adesso delle nuove regole contro le recensioni false, che puntano proprio a questo, a effettivamente sottolineare il fatto che se tu devi recensire qualcosa ci devi essere stato per forza. Bisogna rendere i giudizi online più affidabili. Chi pubblica oggi una recensione dovrà dimostrare di aver realmente acquistato un determinato prodotto o essere stato in un determinato luogo, che può essere un ristorante o può essere un albergo. Ed è un tema importante, perché oggi una serie di recensioni negative può effettivamente danneggiare seriamente un ristorante, un hotel, una piccola attività. Allo stesso modo, decine di recensioni positive costruite artificialmente possono farci scegliere un posto che magari non le merita, magari non ha, no, quella potenza che possiamo leggere sui social. Insomma, continueremo a poter dire che quel piatto non ci è piaciuto, però dobbiamo far vedere effettivamente che siamo stati in quel luogo, annotando, allegando anche delle foto, magari di uno scontrino o altro.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie,

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Vi aspetto domani, solito orario, ultimo giorno della nostra settimana lavorativa, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

E certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di pane e rabbia, cerco la calma, calma, calma, ma non ci sei tu.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la 1 Firenze-Roma, veicolo in fiamme al chilometro 432, traffico bloccato tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Code per incidente sulla Pontina, code altezza Spinaceto in direzione Latina, sul raccordo anulare, code in esterna, altezza Appia. Passiamo al tratto urbano della 24. Conclusi i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga e riaperto al traffico il tratto autostradale tra tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Sulla Nettunense incidente, code tra Pontina e via del Genio Civile in entrambe le direzioni. E cambiamo argomento, trasporto pubblico sulla FL1 Orte Roma Fiumicino Aeroporto, circolazione sospesa tra Roma Ostiense e Ponte Galeria per un incendio in prossimità dei binari. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo da chi è in viaggio da e per Roma. Sulla Pontina, all'altezza di Spinaceto, la strada è chiusa a causa di un incendio, lunghe code in entrambe le direzioni. Sulla statale Appia Incendio, altezza Santa Maria delle Mole, strada chiusa, altezza Via dei Mille in direzione Roma. Sulla raccordo anulare, code in esterna per traffico intenso all'altezza di Tiburtina. Sulla Nettunense, incidente code tra Pontina e Via del Genio Civile in entrambe le direzioni. Cambiamo argomento, trasporto pubblico. Sulla FL1 Orte Roma Fiumicino Aeroporto, circolazione sospesa tra Roma Ostiense e Ponte Galeria per un incendio in prossimità dei binari. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: VRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

State ascoltando Sulle onde della musica con DJ Fly. Seguitemi sulla pagina facebook.com/sulle onde della musica e instagram.com/sulle onde

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Cordiale ciao a tutti, carissimi, ben ritrovati. Oggi iniziamo un'altra settimana, lunedì in diretta, come sempre, Tonio DJ Fly insieme a voi con Sulle Onde della Musica. Bene, allora sì, c'ero chiaramente, data la mia età, è ovvio che ricordo, viene da sé, ricordo tutto, ricordo, conosco bene, ma ricordo anche io poco perché sono passati tanti anni. Bene, allora un saluto a Fabio, chiaramente Fabio Meli e alla sua Super Hits, e quindi possiamo iniziare, anzi continuare, perché ad inizio di trasmissione abbiamo ascoltato Miss Independent di Neo del 2008.

un altro grande successo del 1971 di Stevie Wonder, If You Really Love Me, dall'album Where I'm Coming From.

0: radio station.
1: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, un vecchio brano hip hop, The California Love dei DW3 del 2020, rifatto nel 2020 con la collaborazione alle tastiere del grande Greg Manning sulle onde

String Bean, il brano d'apertura del terzo album di Brian Hughes, One to One del 1998.

tastiere Todd Chaffin al sassofono e la grande partecipazione del leggendario flautista e sassofonista Najee.

0: radio station.
1: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot, The Ripping Tones con il brano Jet Set, che faceva parte del loro album Modern Art del 2009.

E con questa Something Like Summer siamo andati, ci siamo catapultati in estate, piena estate, la sera, piano bar, bellissima, rilassante, un'atmosfera vacanziera con gli Ultra Blu, una partecipazione con gli Ultra Blu di Gabriela Anders alla voce e Pete Belasco al sax, tenore per la precisione. E quindi, vista l'ora, sulle onde della musica termina con un ultimo brano che si chiama The Moroccan Junction di Kim Pencil, e noi ci sentiamo domani martedì, sempre in diretta, come sempre, se non è martedì sarà un giovedì, replica ma domani è martedì. Bene, allora ci risentiamo sempre alle 18 su VRN Radio. A domani, ciao.

0: radio, più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo da chi è in viaggio da e per Roma. Sulla Pontina, all'altezza di Spinaceto, la strada è chiusa a causa di un incendio, lunghe code in entrambe le direzioni. Sulla statale Appia Incendio, altezza Santa Maria delle Mole, strada chiusa, altezza Via dei Mille in direzione Roma. Sulla raccordo anulare, code in esterna per traffico intenso all'altezza di Tiburtina. Cambiamo argomento, trasporto pubblico. Sulla FL1, Orte, Roma Fiumicino, aeroporto, circolazione sospesa tra Roma Ostiense e Ponte Galeria per un incendio in prossimità dei binari. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18:58.
0: VRN Radio. Ascolterai solo VRN Radio. Sì,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot! For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: cosa.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.
3: Non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: che già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
2: Spot.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh,
3: guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: The more you hear it, the more you feel it. Stay.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
33: Sono le 20 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
1: Da leggere.
2: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire. Chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
3: Da leggere.
4: Tutum, tutum, tutum. Il cuore della piccola Isabel batte e attraverso tante prove dolorose che la vita le dà, diventa donna, capace di amarsi, capace di curare le ferite dell'anima. Se vuoi tuffarti in un mare di emozioni, leggi Sole in fronte di Simona Monti, Bertoni Editore.
1: Da leggere.
5: Ultimo genito di dinastia, crociato, stratega. Un uomo che sognò un impero. Rivivi l'epica ascesa di Carlo I d'Angiò, il condottiero che sconfisse gli Svevi, conquistò regni e fece di Napoli la capitale mediterranea. La sua figura fu decisiva per il destino dell'Italia meridionale e dell'Europa. Scopri la nuova biografia Carlo I d'Angiò, Il sogno di un impero mediterraneo, di Sergio Ferdinando, edita da grafe.it edizioni.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e un minuto.
7: VRN Radio.
8: VRN Golden Hits.
9: And you've got it.
10: 2011.
11: How was it?
12: It was fine.

Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: 2024.
1: La via ti permette di vedere diversi posti. Provo ad allungare la mano, ad andare dove non arrivano gli occhi. Inseguo le briciole lungo un sentiero, in fondo non so dove mi porti. Provo a spiegarlo da giorni, uccidi neanche te ne accorgi. Per tutte le volte che arriviamo a fare un casino per niente, è stato uno sbaglio continuare a farlo, l'errore più bello di sempre. Non so spiegarlo quando sei con me, non so cosa

0: Google the needs.
1: Quello re.
0: Gada. 2023.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai,
8: a settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

Dennis, tutti i più grandi successi musicali degli ultimi 23 anni. I could be

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
2: Spot.
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
6: Aiutaci.
7: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
8: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
9: Non è un gioco.
10: Bellissima.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
1: Non gliela daremo vinta.
5: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
20: Ehi, hey Bugs!
21: Che succede, amico?
20: Parla del film!
21: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
20: E adesso?
21: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
20: Due biglietti e 8 popcorn!
21: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
23: Sono le 23 e 2 minuti.
1: VRN Radio. VRN Radio. 2008.

0: me.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Ah. 2017. Fuzzy.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: VRN Radio, la tua radio.
2: 2024.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Stop!
6: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
7: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

0: VRN Golden Hits.
1: Golden Hits torna domani. And you've got it.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
34: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
35: È mezzanotte e 3 minuti.
36: WRN Radio.
37: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

RN, la radio dei numeri uno.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: Web Radio Network Night. La notte.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
4: È l'una, due, RL Radio. Web Radio Network Night. La

0: Ben ritrovati amici del Comedy Radio Show. Questo è il best of del programma, best of della settimana. Quindi andremo a ripescare i momenti salienti vissuti insieme anche alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao, come stai carissima? Ti vedo sempre molto molto in forma, Alessandra.
0: Molto
1: però,
0: bene,
1: eh?
0: Soprattutto nel weekend, ti è, perché così magari domani che domenica andiamo al mare. Ma detto questo, abbiamo deciso di ripescare il ricercato social.
1: Mamma
0: un ricercato
1: mia,
0: che ha dato
1: non
0: parecchio.
1: Non ve lo potete perdere.
0: No, assolutamente, andiamo nel magico mondo di Facebook e parliamo di questo ricercato tra poco al Comedy Radio Show.

preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male.

0: apriamo ufficialmente la puntata di oggi con la rubrica Strano ma vero, il ricercato social. Allora, se uno è ricercato evita, no? Di farsi foto, certo, video. Ecco, i social proprio sono l'ultima cosa a cui dovrebbe pensare. E invece questa storia, che sembra uscita da una sitcom, è successa davvero nel 2018, quando la polizia di Richland, nello stato di Washington, pubblicò sui social la foto segnaletica di un ricercato, ok, di nome Anthony Akers, invitando chiunque, insomma, a dare delle informazioni, no? A contattare la polizia.
1: Chi lo vedesse, insomma.
0: Esatto.
1: Wanted.
0: Chiunque avesse informazioni a contattare la polizia. Fin qui tutto normale, perché succede, lo si fa. Il problema, o meglio la sorpresa, è che tra i commenti è apparso proprio lui, il ricercato.
1: No, vabbè, okay?
0: Sì.
1: Non si può sentire questa cosa.
0: Ha cominciato a scrivere, vabbè, state calmi, mi consegnerò da solo. A quel punto la polizia poi ha iniziato questo botto e risposta un po' surreale, con un sacco di commenti, di perché la gente, come in una vera telenovela, insomma, si è messa lì a vedere il botta e risposta tra il ricercato e la polizia. Comunque è successo che poi lui a un certo punto ha detto di avere alcuni

0: Comunque lui, incredibilmente, dopo un po' di hype, secondo me aveva un po' bisogno di attenzioni, incredibilmente ha mantenuto la promessa, Anthony. Quindi ha pubblicato proprio un selfie davanti al commissariato e poi si è consegnato davvero, con tanto di foto che lo dimostrava, così, per la sua community che si era creata nel frattempo. E quindi poi la vicenda ovviamente ha fatto il giro del web, perché probabilmente per la prima volta è veramente... non era mai successo che il ricercato e la polizia non solo avessero organizzato un arresto tramite social, ma direttamente nei commenti di Facebook poi tutta la community ha seguito la vicenda. Incredibile.
1: Ma vero.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: WRN, your radio station.
4: URN Radio,
5: la tua radio.

0: Il ladro che diciamo è diventato la star dei social perché aveva promesso alla polizia di consegnarsi. Prima la polizia ha messo una sua foto tipo wanted, come si faceva nel Far West. Lui ha scritto: state calmi, ora mi consegno. È iniziato il botta e risposta nei commenti
1: ma
0: Facebook.
1: Ma tu pensa alla gente quanto si è divertita.
0: Che ridere, no, veramente. E poi vabbè, lui si è fatto la foto davanti al commissariato dicendo sono qui e si è consegnato. Andiamo ai messaggi. È successo davvero nel 2018 in America. Paola scrive: questa è la prima volta che sento di un ricercato che risponde direttamente all'annuncio della polizia. Sembra una chat tra amici che organizzano un caffè, non un arresto, vero? Davide invece scrive: mi ha fatto ridere la parte del passaggio offerto dalla polizia, mancava solo che gli chiedessero se preferiva il posto davanti o dietro e la scena era completa. Sì, perché a un certo punto la polizia ha cominciato a stare al gioco e gli ha detto: guarda che se hai bisogno di un passaggio ti veniamo a prendere noi. Elena, concludiamo con lei che ci dice: alla fine bisogna riconoscergli una cosa, però almeno si è presentato davvero. Credo sia l'unico caso in cui una promessa fatta nei commenti di Facebook sia stata mantenuta fino in fondo. Sì, il ladro social di parola.
1: Di parola.
0: Di parola.

Prosegue il nostro best of della settimana qui al Comedy Radio Show, sempre con la nostra Cecilia, che mercoledì ci ha parlato dell'arte di dormire in pubblico, che deriva dal Giappone, con una parola complicata che vi diremo tra poco, e anche del fatto che parecchie celebrità, a quanto pare poverini stanchi, sì, loro praticano. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
7: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
8: The more you feel it.

0: permette di dormire in pubblico. Ne parliamo con la nostra Ceci, che se non sbaglio ci porta in Giappone.
1: Esatto, parliamo di questo abbiocco selvaggio nei posti pubblici. E soprattutto in Giappone l'hanno trasformata in una istituzione sociale chiamata Inemuri. Significa letteralmente dormire pur essendo presenti.
0: Ok, in Giappone lavorano tanto, ricordiamoci.
1: Infatti la gente crolla sui treni, in ufficio, persino durante le riunioni di lavoro, e nessuno dice nulla. Anzi, è visto come il segno, soprattutto di una persona che ha lavorato così tanto, di essere poi stremato.
0: Diciamo che loro, siccome sono già un popolo molto rispettoso, probabilmente tra di loro capiscono anche che se uno sta crollando un motivo c'è. Non è che se sta a fare la pennichella perché
1: è pigro,
0: esatto.
1: Ma i veri professionisti dell'Inemuri, a parte i giapponesi, sono anche delle celebrità internazionali. Arriviamo a Morgan Freeman.
0: Si addormenta in giro?
1: Sì. Il leggendario attore si è addormentato, pensa, durante un'intervista in diretta televisiva mentre promuoveva poi un film suo.
0: Beh, devo dire, il giornalista... No, scherzo, per carità.
1: No.
0: Però magari il giornalista era noioso pure lui, no?
1: Volarsi. Per poi lui ha scherzato dicendo che stava testando le palpebre di Google.
0: Giusto, giusto. Almeno, vedi, l'ironia salva sempre tutto. Siamo sempre lì. Vedi, pensa poi quel povero giornalista che sta facendo l'intervista della vita. Oddio, Morgan Freeman. E lui ti si addormenta davanti. Epico.
1: È successo anche a Kanye West, il rapper. È stato sorpreso da diversi fotografi, soprattutto più volte a dormire in luoghi inaspettati, come ad esempio nei negozi di arredamento e mentre faceva shopping con Kim Kardashian.
0: Certo, perché non è che è lo shopping come facciamo noi, che dura mezz'ora. Lì sono sessioni intere pesanti di shopping sfrenato. Bene.
1: Invece Harry Styles, ti piace Harry Styles?
0: Sì, lui tra l'altro spesso bazzica in Italia, gli piace l'Italia lui,
1: sì.
0: E quindi l'hanno visto dormire da qualche parte, sulla gondola a Firenze?
1: No.
0: E a Firenze, a Venezia?
1: No. Nel 2013 il cantante ha twittato di essersi addormentato sul pavimento vestito a un solo metro di distanza dal letto, colpa del jet lag.
0: Sì, il jet lag, chiamiamolo jet lag, va bene. Comunque, se riuscite a dormire in una gondola a Firenze, fatemelo sapere, perché la gondola a Firenze è difficile da trovare.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: RN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Allora, stavo pensando...

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: È 1:59.
4: URL Radio.
5: The Comedy Radio Show.